fortuna, dolcezza senza rimpianti, da studi classici ardenti, la pipa morsa tra i denti. Lei era un